0: volte scagliarsi tra le mie parole tremende in luguria e la terra.
1: Dio, Dio!